0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: 1, 2, 3. Mi sale, ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente. Hai perso per strada e lo solo il sorriso di chi fa finta di niente. Chissà se qualcuno raccoglie quei baci mai dati.

0: Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: bene, va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Carino, ti ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Alessandro Paiola in regia. Stati Uniti e Iran hanno annunciato all'alba italiana di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un suo elicottero Apache vicino Hormuz. Immediata la risposta di Teheran, che ha colpito a sua volta numerosi obiettivi statunitensi nell'area, soprattutto in Bahrain e Giordania. Secondo i Pasdaran, i paesi della regione hanno infatti una responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Non devono più concedere le loro basi agli americani. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce della Repubblica.

0: e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora a Madrid, incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
1: Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però non è arrivato. La società dello Stretto si dice strana ai fatti. Andiamo in Irlanda del Nord. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Al momento la polizia esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Negli occhi di mio padre che mi siede vicino, nelle scuole chiuse per la prima neve,

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: Radio Ascoli.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Ok,
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Voto tsunami nel PD, Bonprezzi si dimette, ipotesi commissario, il rebus delle politiche. La segretaria regionale Dem lascia dopo la sconfitta anche a Macerata, partito in subbuglio, entro 30 giorni va convocata l'assemblea. Sullo sfondo c'è la sfida delle candidature per le elezioni 2027. Federazione Fermana già sub iudice, quella scolana è dilaniata da liti e ricorsi. Le reazioni da Pesaro ad Ascoli, una debacle, commentano in toto. Per Bora serve un congresso vero, per Morani un atto dovuto, ma ormai è tardi. Il consigliere regionale Cesetti tuona, dobbiamo evitare il commissariamento. La sanità, liste d'attesa e raggi X, esami, ecco top e flop, in 3 mesi 54.000 in più. Il report, bene densitometria e mammografia, problemi invece per le risonanze. Prestazioni cresciute del 9% sul 2025, l'assessore Calcinaro soddisfatto, ma dobbiamo ancora migliorare, ha detto. Ad Ascoli la curva nord, la regione c'è, acquaroli, i soldi arriveranno, conferma il presidente. Lo stadio a livello nazionale rappresenterà una significativa vetrina per le Marche. I ringraziamenti del sindaco Fioravanti, che oggi sarà a Roma per incontrare il presidente Passeri. Intanto fanno festa i negozianti con vetrine bianconere in pinacoteca e riconoscimenti a tutte le attività che hanno partecipato. Erano presenti 4 calciatori vincitori dei playoff, partecipata iniziativa che è stata sostenuta anche dalla stampa locale. Operatrice del 118 cade dalla bici, mistero sulle cause dell'incidente. La donna è ferita, trovata un automobilista, forse un malore, nessun segno della presenza di veicoli. Saranno gli approfondimenti investigativi ora a stabilire se si sia trattato di una caduta autonoma, di un malore o di altre circostanze che andranno comunque rilevate. Maltempo, il Piceno batte cassa, i danni valutati in 150 milioni, frane di aprile con la documentazione in regione, ne servirebbero subito 60. L'assessore Pantaloni spiega, ora i sopralluoghi, ma occorre la dichiarazione di stato di calamità. La spiaggia degli Ascolani, sul Castellano in arrivo nuove regole, qualità dell'acqua comunque eccellente. Confermata la balneabilità della zona dalle analisi dell'ARPAM. La balneazione è però consentita solo nei tratti sicuri per le persone e per il delicato ambiente fluviale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e prevede sanzioni per chi non lo rispetti. Delitto a Porta Cappuccina, omicidio di Nico Tacconi, al via le analisi scientifiche. Si cercherà di far luce sull'esatta dinamica che ha portato alla morte del giovane accoltellato in un appartamento da Emanuele Bellini. San Benedetto, bando europeo sulle vacanze green e subito posti auto all'ex tirassegno. Parte col turbo la giunta Mozzoni, che dispone anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Al via ufficialmente il voto nella giornata di sabato, mentre la maggioranza blinda Piunti come presidente del Consiglio. Piscina esterna in gara, ci sono 14 imprese, un intervento importante con circa 4 milioni di euro, nominata intanto la commissione. Riapertura del lungomare, siamo al lavoro, dice il sindaco, prima riunione della nuova giunta, subito il focus sul cantiere, l'obiettivo dice finire entro fine mese. L'ammissione, non ci nascondiamo, ha detto il primo cittadino, perché i tempi si sono allungati in maniera davvero incredibile. Stupro e rapina ad un clochard, 27enne arrestato dopo un anno. Il giovane aveva aggredito un senza tetto che viveva nel parcheggio del centro commerciale L'Orologio. La croce di Cossignano in anteprima, il turismo religioso illumina i borghi. L'opera donata da Papa Niccolò IV a Ripa Transone, in cattedrale le note del grande organo restaurato. A Sant'Antonio si fa festa con un intero weekend di musica e manifestazioni. Il progetto in Riviera Spazio Paz, nei box del Museo del Mare, protagonisti gli under 35 che potranno sviluppare la loro creatività artistica. In chiusura il calcio, Ascoli Tomei, incontro in vista ma spunta fuori la Sampdoria. Il presidente Passeri non ha dubbi sul voler tenere il tecnico, ma la decisione spetta solo a lui. Il legame con i tifosi può essere la molla per la prosecuzione del rapporto. La parola adesso alla squadra, torno in B con motivazione alle stelle, parla l'esterno Raz Gyebre che rivive l'anno esaltante. Il pubblico ci ha spinto, sono stati determinanti. Il futuro dell'Ascoli, la Serie B vale oro colato, milioni in vista per il Picchio. Salto di categoria con importanti benefici nelle casse bianconere, diritti TV e botteghino fanno la differenza. La nuova normativa impone però l'obbligo di tanti investimenti per vivaio e strutture. La politica societaria è quella di puntare in maniera decisa ad 8.000 abbonamenti. Sulle entrate, i diritti TV pesano per 5 milioni di euro, dal fondo sviluppo una quota parte dei 100-120 milioni totali e poi sul fronte abbonamenti tra i 700 e 1 milione di euro. Poi le uscite e le pendenze ovviamente, tra cui la fideiussione bancaria obbligatoria di 800.000 euro, la maggiorazione fideiussione Covisoc circa 120.000 euro e il contributo di solidarietà trattenuto dai ricavi futuri. In Serie C, fagioli alla Samb, pronto a risorgere, l'attaccante cerca il riscatto dopo le ultime deludenti stagioni disputate. Nelle Marche, con la maglia dell'Ancona, era andato in doppia cifra di gol. Ufficializzate intanto le date dell'inizio di stagione, il campionato al via dal prossimo 23 agosto. Serie D, Atletico e Picchio, sorelle differenti, la squadra di Seccardini ha una fisionomia diversa dai bianconeri di Tomei. Da una parte c'è l'Ascoli Calcio di Tomei, dall'altro c'è Simone Seccardini, al timone di un Atletico Ascoli che fa della concretezza scientifica il proprio mantra. Due anime diverse per una sola città, l'estetica del dominio di Tomei contro il pragmatismo strategico di Seccardini. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa locale. Grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ieri sera Papa Leone, nell'incontro con i giovani nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona. Oggi il pontefice visiterà alle 10:50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. I nuovi bombardamenti nel Golfo. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali. Intanto Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. Alla Borsa di Milano la CEI ha presentato le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale.
2: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
3: Chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
2: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Voto tsunami nel PD, Bonprezzi si dimette, ipotesi commissario, il rebus delle politiche. La segretaria regionale Dem lascia dopo la sconfitta anche a Macerata, partito in subbuglio, entro 30 giorni va convocata l'assemblea. Sullo sfondo c'è la sfida delle candidature per le elezioni 2027. Federazione Fermana già sub iudice, quella scolana è dilaniata da liti e ricorsi. Le reazioni da Pesaro ad Ascoli, una debacle, commentano in toto. Per Bora serve un congresso vero, per Morani un atto dovuto, ma ormai è tardi. Il consigliere regionale Cesetti tuona, dobbiamo evitare il commissariamento. La sanità, liste d'attesa, raggi X, esami, ecco top e flop, in 3 mesi 54.000 in più. Il report, bene densitometria e mammografia, problemi invece per le risonanze. Prestazioni cresciute del 9% sul 2025, l'assessore Calcinaro soddisfatto, ma dobbiamo ancora migliorare, ha detto. Ad Ascoli la curva nord, la regione c'è, Acquaroli, i soldi arriveranno, conferma il presidente. Lo stadio a livello nazionale rappresenterà una significativa vetrina per le Marche. I ringraziamenti del sindaco Fioravanti, che oggi sarà a Roma per incontrare il presidente Passeri. Intanto fanno festa i negozianti con vetrine bianconere in pinacoteca e riconoscimenti a tutte le attività che hanno partecipato. Erano presenti 4 calciatori vincitori dei playoff, partecipata iniziativa che è stata sostenuta anche dalla stampa locale. Operatrice del 118 cade dalla bici, mistero sulle cause dell'incidente. La donna è ferita, trovata un automobilista, forse un malore, nessun segno della presenza di veicoli. Saranno gli approfondimenti investigativi ora a stabilire se si sia trattato di una caduta autonoma, di un malore o di altre circostanze che andranno comunque rilevate. Maltempo, il Piceno batte cassa, i danni valutati in 150 milioni, frane di aprile con la documentazione in regione, ne servirebbero subito 60. L'assessore Pantaloni spiega, ora i sopralluoghi, ma occorre la dichiarazione di stato di calamità. La spiaggia degli Ascolani, sul Castellano in arrivo nuove regole, qualità dell'acqua comunque eccellente. Confermata la balneabilità della zona dalle analisi dell'ARPAM. La balneazione è però consentita solo nei tratti sicuri per le persone e per il delicato ambiente fluviale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e prevede sanzioni per chi non lo rispetti. Delitto a Porta Cappuccina, omicidio di Nico Tacconi, al via le analisi scientifiche. Si cercherà di far luce sull'esatta dinamica che ha portato alla morte del giovane accoltellato in un appartamento da Emanuele Bellini. San Benedetto, bando europeo sulle vacanze green, subito posti auto all'ex tirassegno. Parte col turbo la giunta Mozzoni, che dispone anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Al via ufficialmente il voto nella giornata di sabato, mentre la maggioranza blinda Piunti come presidente del Consiglio. Piscina esterna in gara, ci sono 14 imprese, un intervento importante con circa 4 milioni di euro, nominata intanto la commissione. Riapertura del lungomare, siamo al lavoro, dice il sindaco, prima riunione della nuova giunta, subito il focus sul cantiere, l'obiettivo dice finire entro fine mese. La missione, non ci nascondiamo, ha detto il primo cittadino, perché i tempi si sono allungati in maniera davvero incredibile. Stupro e rapina ad un clochard, 27enne arrestato dopo un anno. Il giovane aveva aggredito un senza tetto che viveva nel parcheggio del centro commerciale L'Orologio. La croce di Cossignano in anteprima, il turismo religioso illumina i borghi. L'opera donata da Papa Nicolo IV arriva a Transone, in cattedrale le note del grande organo restaurato. A Sant'Antonio si fa festa con un intero weekend di musica e manifestazioni. Il progetto in Riviera Spazio Paz, nei box del Museo del Mare, protagonisti gli under 35 che potranno sviluppare la loro creatività artistica. In chiusura il calcio, Ascoli Tomei, incontro in vista ma spunta fuori la Sampdoria. Il presidente Passeri non ha dubbi sul voler tenere il tecnico, ma la decisione spetta solo a lui. Il legame con i tifosi può essere la molla per la prosecuzione del rapporto. La parola adesso alla squadra, torno in B con motivazione alle stelle, parla l'esterno Raz Gyebre che rivive l'anno esaltante. Il pubblico ci ha spinto, sono stati determinanti. Il futuro dell'Ascoli, la Serie B vale oro colato, milioni in vista per il picchio. Salto di categoria con importanti benefici nelle casse bianconere, diritti TV e botteghino fanno la differenza. La nuova normativa impone però l'obbligo di tanti investimenti per vivaio e strutture. La politica societaria è quella di puntare in maniera decisa ad 8.000 abbonamenti. Sulle entrate, i diritti TV pesano per 5 milioni di euro, dal fondo sviluppo una quota parte dei 100-120 milioni totali e poi sul fronte abbonamenti tra i 700.000 e 1 milione di euro. Poi le uscite e le pendenze ovviamente, tra cui la fideiussione bancaria obbligatoria di 800.000 euro, la maggiorazione fideiussione Covisoc circa 120.000 euro e il contributo di solidarietà trattenuto dai ricavi futuri. In Serie C, fagioli alla Samb, pronto a risorgere, l'attaccante cerca il riscatto dopo le ultime deludenti stagioni disputate. Nelle Marche, con la maglia dell'Ancona, era andato in doppia cifra di gol. Ufficializzate intanto le date dell'inizio di stagione, il campionato al via dal prossimo 23 agosto. Serie D, Atletico e Picchio, sorelle differenti. La squadra di Seccardini ha una fisionomia diversa dai bianconeri di Tomei. Da una parte c'è l'Ascoli Calcio di Tomei, dall'altro c'è Simone Seccardini, al timone di un Atletico Ascoli che fa della concretezza scientifica il proprio mantra. Due anime diverse per una sola città, l'estetica del dominio di Tomei contro il pragmatismo strategico di Seccardini. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa locale. Grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si cela dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico-diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.
2: Radio Ascoli.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il voto amministrativo scuote il Partito Democratico. Dopo aver perso anche a Macerata, si dimette la segretaria regionale Bonprezzi e scatta l'ipotesi commissario. Partito in subbuglio con i 30 giorni che d'ora dovranno decorrere per convocare l'assemblea. Sullo sfondo la sfida delle candidature per le elezioni 2027. Una crisi profonda, dicono i vertici, per cui è necessaria un'analisi profonda. Giunta Mozzoni al lavoro a San Benedetto, il primo tema affrontato è stato quello della riapertura del lungomare. Entro pochi giorni, ha assicurato il sindaco, sarà riaperta la passeggiata pedonale. Al centro dell'avvio amministrativo anche gli eventi estivi e tanti altri lavori pubblici. C'è attesa poi per il primo consiglio comunale in programma nella giornata di sabato. Piunti quasi sicuramente sarà eletto presidente del consiglio. Ad Ascoli, dopo la promozione dei bianconeri in Serie B, si continua a discutere dello stadio. La curva nord si farà, la conferma arriva anche da Acquaroli, che appoggia l'idea del sindaco puntando sul calcio ascolano per creare una nuova leva di attrazione turistica. A Grottamare, sabato 4 luglio alle 21, torna la rievocazione dello sbarco di Papa Alessandro III. L'evento rievoca l'approdo del pontefice che in fuga verso Venezia fu costretto a riparare nel porto cittadino. Il Papa sarà accolto da figuranti in abiti medievali, cardinali, cavalieri templari, sbandieratori e danze popolari. Sentiamo il sindaco di Grottamare, Alessandro Rocchi.
2: In particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III, che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico, viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, 1 luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare. Quindi, diciamo, è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica e un corteo, diciamo, in costumi medievali.
1: L'evento si svolgerà in Piazza Cursal sabato 4 luglio alle 21. Ne abbiamo parlato oggi a Realtà Locali col sindaco di Grottamare Alessandro Rocchi e la consigliera con delega agli eventi Rossella Moscardelli. Il podcast è disponibile sul nostro sito. È stato ufficializzato il progetto Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. San Benedetto si appresta a festeggiare il buon compleanno Paz, giornata dedicata al 70° anniversario della nascita dell'artista Andrea Pazienza. Il progetto trasformerà 2 box del mercato ittico in un living lab, uno spazio vivo, multidisciplinare, dedicato agli under 35. Il nome rende omaggio a Pazienza e alle sue capacità di innovare i linguaggi espressivi attraverso la contaminazione tra discipline artistiche. E chiudiamo con il calcio bianconero. Quanto vale la Serie B per l'Ascoli? Sicuramente una grande opportunità per aumentare il bilancio. Sulle entrate i diritti TV spaziano fino a 5 milioni di euro, la quota parte poi del Fondo Sviluppo Melandri Lotti con una quota di 120 milioni totali che saranno poi suddivisi. Sugli abbonamenti si tratta di una cifra tra i 700 e 1 milione di euro. La nuova normativa però impone l'obbligo di tanti investimenti per vivaio e strutture. Intanto l'attenzione è fissata sull'incontro con Tomei per capire quale sarà il destino della panchina bianconera e il futuro di Tomei. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro. Tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: La visita di Papa Leone in Spagna, mentre andiamo in onda, attesa la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In mattinata la visita al centro penitenziario Brians, il pontefice nel suo discorso ha ricordato, rivolgendosi ai detenuti, che anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del loro cammino, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Nella nostra vita il passato non condanna il futuro, ha aggiunto Papa Leone. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso diplomatico e politico, lo dice la gli esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina infatti ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata del conflitto, ha esortato a non dopo che Washington ieri ha attacchi contro l'Iran, seguito a di un elicottero statunitense con la conseguenza contro risposta di Teheran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, così stamane il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Non esiste, ha detto Starmer, alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità. È stato presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. Radicati e costruiti in Cristo è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato dai conflitti e dalle tensioni a partire dal Mediterraneo assumono un rilievo sempre maggiore. Le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo alle 13.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Oggi a Realtà Locali parliamo dell'amministrazione comunale di Grottamare che ripropone la rievocazione storica dello sbarco di Papa Alessandro III, l'avvenimento datato nelle cronache locali del 1175, sarà ricordato sabato 4 luglio. Ci sarà un'iniziativa alla quale prenderanno parte circa 80 figuranti in abito d'epoca insieme a sbandieratori e danzatori che animeranno la spiaggia e la piazza Kursaal sullo sfondo di uno spettacolo pirotecnico. Sappiamo che in realtà questo evento si tiene solo quando il primo giorno di luglio capita di domenica e quindi con una ciclicità irregolare fino ad 11 anni da una rievocazione storica all'altra. La prossima sacra infatti è in programma nel 2029, ma il comune di Grottamare ha pensato proprio di anticipare per il forte legame che c'è con la rievocazione storica e il territorio. Sentiamo perché proprio dal sindaco Alessandro Rocchi.
2: Sì, la rievocazione storica di Grottamare, la Sagra Giubilare, è un po' particolare, nel senso non c'è tutti gli anni e l'evento c'è soltanto quando il primo luglio capita di domenica. E questa è una ricorrenza, come si può capire, non tutti gli anni, è una ricorrenza un po' strana, avviene con una cadenza di 5, 6, 5 e 11 anni. L'ultima volta che c'è stato, il primo luglio che è capitato di domenica, era il 2018, la prossima volta capiterà nel 2029, quindi a distanza di 11 anni, una cosa molto particolare che affonda le sue radici nella storia. In particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III, che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico, viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, primo luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare. Quindi diciamo è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica, un corteo diciamo in costumi medievali.
1: La prossima sacra giubilare si terrà dunque nel 2029, quando il primo luglio cadrà di domenica come da tradizione. Però quest'anno, sindaco, voi avete comunque pensato di riproporre l'evento anche se in modalità diversa. Cosa accadrà?
2: Sì, allora diciamo proprio in attesa dell'evento della Sagra Giubilare del 2029, per non diciamo anche per mantenere alta l'attenzione e vivo il ricordo di questo evento, viene diciamo riproposto con cadenza non annuale ma anche qui ogni 2 o 3 anni la rievocazione proprio dello sbarco del Papa. Quindi diciamo questa rievocazione prevede un'imbarcazione che viene dal mare verso la spiaggia con una serie di fuochi artificiali dietro che simulano la tempesta e il Papa che arriva sulla spiaggia accolto dalla popolazione, quindi dal popolo di Grottamare, e fa questa scena un po' particolare che con il suo camauro, sarebbe il cappellino del Papa, col camauro che si inginocchia, lo riempie di sabbia e dice che ci saranno per il popolo di Grottamare tante indulgenze quanti sono i granelli di sabbia contenuti all'interno del camauro. Quindi questo evento avverrà nella spiaggia antistante la piazza Kursaal, e quindi una rievocazione che coinvolge parecchi figuranti che saranno tutti in abiti dell'epoca, quindi un bello spettacolo.
1: Che cosa rappresenta, sindaco, questo evento per Grottamare?
2: Beh, sicuramente è una tradizione che affonda veramente le radici nei secoli di storia della nostra città, quindi è veramente molto sentita dai grottamaresi, quindi è un evento anche identitario in cui molti ci si ritrovano, proprio è una tradizione sentita.
1: A metà tra cronaca e leggenda, lo sbarco racconta l'approdo fortuito di Papa Alessandro III nel porto di Grottamare a causa di una tempesta che lo colse insieme alla flotta in navigazione al largo della costa apicena. Come si svolgerà l'evento? L'abbiamo chiesto alla consigliera Rossella Moscardelli, che ha la delega agli eventi.
3: Dunque, l'appuntamento innanzitutto si svolgerà sabato 4 luglio 2026 alle 21:30 in piazza Kursal a Grottammare. Ci accingiamo ad accogliere i turisti con una leggenda che caratterizza la nostra città, uno dei momenti più sentiti per la nostra cittadinanza e che torna dopo 3 anni di attesa. Quindi ci accingiamo a festeggiare questo evento con una rievocazione storica in costumi d'epoca, con degli sbandieratori, uno spettacolo di danze popolari e soprattutto uno spettacolo pirotecnico. Questi, diciamo, che saranno gli ingredienti principali di questa magica serata.
1: Il centro dell'evento sarà Piazza Kursal, come già detto. Se ci dà indicazioni sulla viabilità e sull'organizzazione, proprio per far comprendere ai nostri ascoltatori dove sarà meglio andare a posizionarsi per assistere all'evento.
3: Certo, innanzitutto ecco, preciso che sarà possibile anche parcheggiare nei pressi di Piazza Kursal e abbiamo un parcheggio della stazione, quindi sarà possibile raggiungere agilmente la piazza che dà proprio e sta in riva al mare, quindi è una location meravigliosa. E non ci sarà il corteo, in pratica tutto l'evento sarà concentrato in questa piazza. Avremo un'ottantina di figuranti e uno spettacolo, come anticipato già prima, di sbandieratori della contrada della Pila, che fanno parte del palio dell'Assunta di Fermo, e poi avremo un gruppo di danze popolari del progetto Malafede Ascoli Piceno. Il tutto si concluderà con appunto uno spettacolo pirotecnico legato proprio all'arrivo della barca.
1: Perché partecipare a questo evento, Moscardelli? Perché scegliere di assistere a questa rievocazione storica in programma Grottammare il 4 luglio?
3: Come dicevo prima, è uno dei momenti più importanti sia da un punto di vista civile che religioso, ma soprattutto da un punto di vista dello spettacolo. Quindi invitiamo tutti a partecipare e ad essere presenti.
1: L'appuntamento per l'evento è dunque fissato per sabato 4 luglio. Io mi fermo qui, da Veruska Cestarelli è tutto. Grazie ai miei ospiti, a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile.
1: In Blu 2000, news.
2: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere e la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per la attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia, dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
3: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fedelità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, la trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
4: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera, dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina. Sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanese. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste, l'abitazione dei civili, dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'IDF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Ci spostiamo in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti. Intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
6: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
7: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online che mette

0: Bossi.
1: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni, sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'Indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESBI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrari.
2: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali: bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture, i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità, l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo. Il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. A tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e studio Verusca Cestarelli. Il voto amministrativo scuote il Partito Democratico. Dopo aver perso anche a Macerata, si dimette la segretaria regionale Bonprezzi e scatta l'ipotesi commissario. Partito in subbuglio con i 30 giorni che d'ora dovranno decorrere per convocare l'assemblea. Sullo sfondo la sfida delle candidature per le elezioni 2027. Una crisi profonda, dicono i vertici, per cui è necessaria un'analisi profonda. Giunta Mozzoni al lavoro a San Benedetto, il primo tema affrontato è stato quello della riapertura del lungomare. Entro pochi giorni, ha assicurato il sindaco, sarà riaperta la passeggiata pedonale. Al centro della via amministrativa anche gli eventi estivi e tanti altri lavori pubblici. C'è attesa poi per il primo consiglio comunale in programma nella giornata di sabato. Piunti quasi sicuramente sarà eletto presidente del consiglio. Ad Ascoli, dopo la promozione dei bianconeri in Serie B, si continua a discutere dello stadio. La curva nord si farà, la conferma arriva anche da Acquaroli, che appoggia l'idea del sindaco puntando sul calcio ascolano per creare una nuova leva di attrazione turistica. A Grottamare, sabato 4 luglio alle 21, torna la rievocazione dello sbarco di Papa Alessandro III. L'evento rievoca l'approdo del pontefice che in fuga verso Venezia fu costretto a riparare nel porto cittadino. Il Papa sarà accolto da figuranti in abiti medievali, cardinali, cavalieri templari, sbandieratori e danze popolari. Sentiamo il sindaco di Grottamare, Alessandro Rocchi.
2: In particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III, che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico, viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, 1° luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica e confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare, quindi diciamo è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica e un corteo, diciamo, in costumi medievali.
1: L'evento si svolgerà in Piazza Cursal sabato 4 luglio alle 21. Ne abbiamo parlato oggi a Realtà Locali col sindaco di Grottamare Alessandro Rocchi e la consigliera con delega agli eventi Rossella Moscardelli. Il podcast è disponibile sul nostro sito. È stato ufficializzato il progetto Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. San Benedetto si appresta a festeggiare il buon compleanno Paz, giornata dedicata al 70° anniversario della nascita dell'artista Andrea Pazienza. Il progetto trasformerà 2 box del mercato ittico in un living lab, uno spazio vivo, multidisciplinare, dedicato agli under 35. Il nome rende omaggio a Pazienza e alle sue capacità di innovare i linguaggi espressivi attraverso la contaminazione tra discipline artistiche. E chiudiamo con il calcio bianconero. Quanto vale la Serie B per l'Ascoli? Sicuramente una grande opportunità per aumentare il bilancio. Sulle entrate i diritti TV spaziano fino a 5 milioni di euro, la quota parte poi del fondo sviluppo Melandri Lotti con una quota di 120 milioni totali che saranno poi suddivisi. Sugli abbonamenti si tratta di una cifra tra i 700 e 1 milione di euro. La nuova normativa però impone l'obbligo di tanti investimenti per vivaio e strutture. Intanto l'attenzione è fissata sull'incontro con Tomei per capire quale sarà il destino della panchina bianconera e il futuro di Tomei. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Su Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro. Tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.
4: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

fianco mai per

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la comunità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare. Significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La guerra nel Golfo. Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente a Fox News. Intanto il Pentagono ha realizzato 4 ore di attacchi di autodifesa mirati a sistemi antiaerei, radar e basi navali iraniane in risposta all'abbattimento ieri di un elicottero Apache. Teheran ha lanciato missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, basi in Kuwait e in Giordania. La Cina e la Russia intanto invocano il ritorno alla diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente i suoi colleghi di Turchia e Arabia Saudita. Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini antimigranti scoppiati nella notte a Belfast, Irlanda del Nord. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato le fiamme a case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, ad alimentare le proteste e gli appelli di gruppi legati all'ultradestra. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato ieri a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. La sua fuga è durata poco. Il ventenne argentino è accusato di aver fatto parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito la vittima. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. È tutto, grazie per l'ascolto.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Oggi a Realtà Locali parliamo dell'amministrazione comunale di Grottamare che ripropone la rievocazione storica dello sbarco di Papa Alessandro III. L'avvenimento datato nelle cronache locali del 1175 sarà ricordato sabato 4 luglio. Ci sarà un'iniziativa alla quale prenderanno parte circa 80 figuranti in abito d'epoca insieme a sbandieratori e danzatori che animeranno la spiaggia, la piazza Kursaal, sullo sfondo di uno spettacolo pirotecnico. Sappiamo che in realtà questo evento si tiene solo quando il primo giorno di luglio capita di domenica e quindi con una ciclicità irregolare fino ad 11 anni da una rievocazione storica all'altra. La prossima sacra infatti è in programma nel 2029, ma il comune di Grottamare ha pensato proprio di anticipare per il forte legame che c'è con la rievocazione storica e il territorio. Sentiamo perché proprio dal sindaco Alessandro Rocchi.
3: Sì, la rievocazione storica di Grottamare, la Sagra Giubilare, è un po' particolare, nel senso non c'è tutti gli anni e l'evento c'è soltanto quando il primo luglio capita di domenica. E questa è una ricorrenza, come si può capire, non tutti gli anni, è una ricorrenza un po' strana, avviene con una cadenza di 5, 6, 5 e 11 anni. L'ultima volta che c'è stato, il primo luglio che è capitato domenica, era il 2018, la prossima volta capiterà nel 2029, quindi a distanza di 11 anni, una cosa molto particolare che affonda le sue radici nella storia, in particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico. Viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, primo luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica e confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare, quindi diciamo è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica, un corteo diciamo in costumi medievali.
2: La prossima sacra giubilare si terrà dunque nel 2029 quando il primo luglio cadrà di domenica come da tradizione, però quest'anno sindaco voi avete comunque pensato di riproporre l'evento anche se in modalità diversa. Cosa accadrà?
3: Sì, allora diciamo proprio in attesa dell'evento della Sagra Giubilare del 2029, per non diciamo anche per mantenere alta l'attenzione e vivo il ricordo di questo evento, viene diciamo riproposto con cadenza non annuale ma anche qui ogni 2 o 3 anni la rievocazione proprio dello sbarco del Papa, quindi diciamo questa rievocazione prevede un'imbarcazione che viene dal mare verso la spiaggia con una serie di fuochi artificiali dietro che simulano la tempesta e il Papa che arriva sulla spiaggia accolto dalla popolazione, quindi dal popolo di Grottamare, e fa questa scena un po' particolare che con il suo camauro, sarebbe il cappellino del Papa, col camauro che si inginocchia, lo riempie di sabbia e dice che ci saranno per il popolo di Grottamare tante indulgenze quanti sono i granelli di sabbia contenuti all'interno del camauro. Quindi questo evento avverrà nella spiaggia antistante la piazza Kursaal e quindi una rievocazione che coinvolge parecchi figuranti che saranno tutti in abiti dell'epoca, quindi un bello spettacolo.
2: Che cosa rappresenta, sindaco, questo evento per Grottamare?
3: Beh, sicuramente è una tradizione che affonda veramente le radici nei secoli di storia della nostra città, quindi è veramente molto sentita dai grottammaresi, quindi è un evento anche identitario in cui molti ci si ritrovano, proprio è una tradizione sentita.
2: A metà tra cronaca e leggenda, lo sbarco racconta l'approdo fortuito di Papa Alessandro III nel porto di Grottammare a causa di una tempesta che lo colse insieme alla flotta in navigazione al largo della costa picena. Come si svolgerà l'evento? L'abbiamo chiesto alla consigliera Rossella Moscardelli, che è la delega agli eventi.
4: Dunque, l'appuntamento innanzitutto si svolgerà sabato 4 luglio 2026 alle 21:30 in piazza Kursaal a Grottammare. Ci accingiamo ad accogliere i turisti con una leggenda che caratterizza la nostra città, uno dei momenti più sentiti per la nostra cittadinanza e che torna dopo 3 anni di attesa. Quindi ci accingiamo a festeggiare questo evento con una rievocazione storica in costumi d'epoca, con degli sbandieratori, uno spettacolo di danze popolari e soprattutto uno spettacolo pirotecnico. Questi, diciamo, che saranno gli ingredienti principali di questa magica serata.
2: Il centro dell'evento sarà Piazza Kursaal, come già detto. Se ci dà indicazioni sulla viabilità e sull'organizzazione, proprio per far comprendere ai nostri ascoltatori dove sarà meglio andare a posizionarsi per assistere all'evento.
4: Certo, innanzitutto ecco, preciso che sarà possibile anche parcheggiare nei pressi di Piazza Kursaal e abbiamo un parcheggio della stazione, quindi sarà possibile raggiungere agilmente la piazza che dà proprio e sta in riva al mare, quindi è una location meravigliosa. E non ci sarà il corteo, in pratica tutto l'evento sarà concentrato in questa piazza. Avremo un'ottantina di figuranti e uno spettacolo, come anticipato già prima, di sbandieratori della Contrada della Pila, che fanno parte del palio dell'Assunta di Fermo, e poi avremo un gruppo di danze popolari del progetto Malafè di Ascoli Piceno. Il tutto si concluderà con appunto uno spettacolo pirotecnico legato proprio all'arrivo della barca.
2: Perché partecipare a questo evento, Moscardelli? Perché scegliere di assistere a questa rievocazione storica in programma Grottammare il 4 luglio?
4: Come dicevo prima, è uno dei momenti più importanti sia da un punto di vista civile che religioso, ma soprattutto da un punto di vista dello spettacolo. Quindi invitiamo tutti a partecipare e ad essere presenti.
2: L'appuntamento per l'evento è dunque fissato per sabato 4 luglio. Io mi fermo qui, da Veruska Cestarelli è tutto. Grazie ai miei ospiti, a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane, la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature, smascheriamo la violenza. Alle 16:30 è previsto l'incontro con le realtà caritative. Poi questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump sarebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi all'Iran, secondo Fox News. Intanto quella passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
2: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case, autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine, lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a quelle mani in Mozambico venerdì 12 giugno i funerali di Osorio Sitor Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di quelle mani, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso, a ogni passo che faccio. Bentornato a ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato, bentornato a me stesso. All'amore sbocciato.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il voto amministrativo scuote il Partito Democratico. Dopo aver perso anche a Macerata, si dimette la segretaria regionale Bonprezzi e scatta l'ipotesi commissario. Partito in subbuglio con i 30 giorni che d'ora dovranno decorrere per convocare l'assemblea. Sullo sfondo la sfida delle candidature per le elezioni 2027. Una crisi profonda, dicono i vertici, per cui è necessaria un'analisi profonda. Giunta Mozzoni al lavoro a San Benedetto, il primo tema affrontato è stato quello della riapertura del lungomare. Entro pochi giorni, ha assicurato il sindaco, sarà riaperta la passeggiata pedonale. Al centro dell'avvio amministrativo anche gli eventi estivi e tanti altri lavori pubblici. C'è attesa poi per il primo consiglio comunale in programma nella giornata di sabato. Piunti quasi sicuramente sarà eletto presidente del consiglio. Ad Ascoli, dopo la promozione dei bianconeri in Serie B, si continua a discutere dello stadio. La curva nord si farà, la conferma arriva anche da Acquaroli, che appoggia l'idea del sindaco puntando sul calcio ascolano per creare una nuova leva di attrazione turistica. A Grottamare, sabato 4 luglio alle 21, torna la rievocazione dello sbarco di Papa Alessandro III. L'evento rievoca l'approdo del pontefice che in fuga verso Venezia fu costretto a riparare nel porto cittadino. Il Papa sarà accolto da figuranti in abiti medievali, cardinali, cavalieri templari, sbandieratori e danze popolari. Sentiamo il sindaco di Grottamare, Alessandro Rocchi.
2: In particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III, che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico, viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, 1° luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare. Quindi, diciamo, è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica, un corteo, diciamo, in costumi medievali.
1: L'evento si svolgerà in Piazza Cursal sabato 4 luglio alle 21. Ne abbiamo parlato oggi a Realtà Locali col sindaco di Grottamare Alessandro Rocchi e la consigliera con delega agli eventi Rossella Moscardelli. Il podcast è disponibile sul nostro sito. È stato ufficializzato il progetto Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. San Benedetto si appresta a festeggiare il buon compleanno Paz, giornata dedicata al 70° anniversario della nascita dell'artista Andrea Pazienza. Il progetto trasformerà 2 box del mercato ittico in un living lab, uno spazio vivo, multidisciplinare, dedicato agli under 35. Il nome rende omaggio a Pazienza e alle sue capacità di innovare i linguaggi espressivi attraverso la contaminazione tra discipline artistiche. E chiudiamo con il calcio bianconero. Quanto vale la Serie B per l'Ascoli? Sicuramente una grande opportunità per aumentare il bilancio. Sulle entrate i diritti TV spaziano fino a 5 milioni di euro. La quota parte poi del fondo sviluppo Melandrilotti con una quota di 120 milioni totali che saranno poi suddivisi. Sugli abbonamenti si tratta di una cifra tra i 700 e 1 milione di euro. La nuova normativa però impone l'obbligo di tanti investimenti per vivaio e strutture. Intanto l'attenzione è fissata sull'incontro con Tomei per capire quale sarà il destino della panchina bianconera e il futuro di Tomei. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro. Tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

far niente. Ti vedo nuda e resto indifferente. È freddo questo letto, sempre più

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat, di seguito la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Fra poco l'incontro con le realtà caritative, questa sera alle 19:30 a Barcellona alla messa, l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. No alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, così la Premier Meloni intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio. Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia.
2: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile, più 1,3% sull'anno, lo rileva l'Istat, sottolineando che la dinamica positiva è trainata dai beni intermedi e di quelli strumentali, mentre le variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustino. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat. Rivolgendosi ai detenuti ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
2: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino alle cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Il voto amministrativo scuote il Partito Democratico. Dopo aver perso anche a Macerata, si dimette la segretaria regionale Bonprezzi e scatta l'ipotesi commissario. Partito in subbuglio con i 30 giorni che d'ora dovranno decorrere per convocare l'assemblea. Sullo sfondo la sfida delle candidature per le elezioni 2027. Una crisi profonda, dicono i vertici, per cui è necessaria un'analisi profonda. Giunta Mozzoni al lavoro a San Benedetto, il primo tema affrontato è stato quello della riapertura del lungomare. Entro pochi giorni, ha assicurato il sindaco, sarà riaperta la passeggiata pedonale. Al centro della via amministrativa anche gli eventi estivi e tanti altri lavori pubblici. C'è attesa poi per il primo consiglio comunale in programma nella giornata di sabato. Piunti quasi sicuramente sarà eletto presidente del consiglio. Ad Ascoli, dopo la promozione dei bianconeri in Serie B, si continua a discutere dello stadio. La curva nord si farà, la conferma arriva anche da Acquaroli, che appoggia l'idea del sindaco puntando sul calcio ascolano per creare una nuova leva di attrazione turistica. A Grottamare, sabato 4 luglio alle 21, torna la rievocazione dello sbarco di Papa Alessandro III. L'evento rievoca l'approdo del pontefice che in fuga verso Venezia fu costretto a riparare nel porto cittadino. Il Papa sarà accolto da figuranti in abiti medievali, cardinali, cavalieri templari, sbandieratori e danze popolari. Sentiamo il sindaco di Grottamare, Alessandro Rocchi.
2: In particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III, che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico, viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, 1° luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica e confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare. Quindi, diciamo, è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica e un corteo, diciamo, in costumi medievali.
1: L'evento si svolgerà in Piazza Cursal sabato 4 luglio alle 21. Ne abbiamo parlato oggi a Realtà Locali col sindaco di Grottamare Alessandro Rocchi e la consigliera con delega agli eventi Rossella Moscardelli. Il podcast è disponibile sul nostro sito. È stato ufficializzato il progetto Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. San Benedetto si appresta a festeggiare il buon compleanno Paz, giornata dedicata al 70° anniversario della nascita dell'artista Andrea Pazienza. Il progetto trasformerà 2 box del mercato ittico in un living lab, uno spazio vivo multidisciplinare dedicato agli under 35. Il nome rende omaggio a Pazienza e alle sue capacità di innovare i linguaggi espressivi attraverso la contaminazione tra discipline artistiche. E chiudiamo con il calcio bianconero. Quanto vale la Serie B per l'Ascoli? Sicuramente una grande opportunità per aumentare il bilancio. Sulle entrate i diritti TV spaziano fino a 5 milioni di euro. La quota parte poi del fondo sviluppo Melandri Lotti con una quota di 120 milioni totali che saranno poi suddivisi. Sugli abbonamenti si tratta di una cifra tra i 700 e 1 milione di euro. La nuova normativa però impone l'obbligo di tanti investimenti per vivaio e strutture. Intanto l'attenzione è fissata sull'incontro con Tomei per capire quale sarà il destino della panchina bianconera e il futuro di Tomei. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro. Tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano occhi come me.

essere certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli. Il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona e fra poco la Santa Messa alla Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
3: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera, appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un carcere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. È il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. Passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti. Ma al di là dei toni propagandistici, le trattative vanno avanti. Lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana alla abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana, missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Sidone, oggi pomeriggio, e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah, che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pier Achille Dolfini.
6: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kyborgsary, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione Nikolaev ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino, ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: E ora la politica, al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi. Così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri, dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
8: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto Accise Ter approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Lina Ares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
9: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024. Su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.

0: sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato, eppure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, Linea allo studio.
1: Radicati e costruiti in Cristo, il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
2: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto detto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, Linea allo studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
3: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Oggi a Realtà Locali parliamo dell'amministrazione comunale di Grottamare che ripropone la rievocazione storica dello sbarco di Papa Alessandro III. L'avvenimento datato nelle cronache locali del 1175 sarà ricordato sabato 4 luglio. Ci sarà un'iniziativa alla quale prenderanno parte circa 80 figuranti in abito d'epoca insieme a sbandieratori e danzatori che animeranno la spiaggia, la piazza Cursal, sullo sfondo di uno spettacolo pirotecnico. Sappiamo che in realtà questo evento si tiene solo quando il primo giorno di luglio capita di domenica e quindi con una ciclicità irregolare fino ad 11 anni da una rievocazione storica all'altra. La prossima sacra infatti è in programma nel 2029, ma il comune di Grottamare ha pensato proprio di anticipare per il forte legame che c'è con la rievocazione storica e il territorio. Sentiamo perché proprio dal sindaco Alessandro Rocchi.
2: Sì, la rievocazione storica di Grottamare, la Sagra Giubilare, è un po' particolare, nel senso non c'è tutti gli anni e l'evento c'è soltanto quando il primo luglio capita di domenica. E questa è una ricorrenza, come si può capire, non tutti gli anni, è una ricorrenza un po' strana, avviene con una cadenza di 5, 6, 5 e 11 anni. L'ultima volta che c'è stato, il primo luglio che è capitato di domenica, era il 2018, la prossima volta capiterà nel 2029, quindi a distanza di 11 anni, una cosa molto particolare che affonda le sue radici nella storia. In particolare riguarda un avvenimento avvenuto al Papa Alessandro III, che si trovava in navigazione con la sua imbarcazione nell'Adriatico, viene colto da una forte tempesta e miracolosamente riesce a salvarsi approdando sul litorale di Grottamare. E lui, contento di essersi salvato, concede a Grottamare l'indulgenza plenaria, quindi la perdonanza di tutti i peccati, a coloro che nei 7 giorni precedenti, nei 7 giorni successivi, primo luglio di domenica, può godere, partecipando alla celebrazione eucaristica confessandosi, può godere dell'indulgenza plenaria. Diciamo, questo è un evento poi confermato successivamente da un'altra bolla papale che certifica, diciamo, proprio questa indulgenza plenaria a Grottamare. Quindi diciamo è una ricorrenza religiosa prettamente, ma poi c'è anche la parte civile con una rievocazione storica, un corteo diciamo in costumi medievali.
1: La prossima sacra giubilare si terrà dunque nel 2029, quando il primo luglio cadrà di domenica, come da tradizione. Però quest'anno, sindaco, voi avete comunque pensato di riproporre l'evento anche se in modalità diversa. Cosa accadrà?
2: Sì, allora diciamo proprio in attesa dell'evento della Sagra Giubilare del 2029, per non diciamo anche per mantenere alta l'attenzione e vivo il ricordo di questo evento, viene diciamo riproposto con cadenza non annuale ma anche qui ogni 2 o 3 anni la rievocazione proprio dello sbarco del Papa. Quindi diciamo questa rievocazione prevede un'imbarcazione che viene dal mare verso la spiaggia con una serie di fuochi artificiali dietro che simulano la tempesta e il Papa che arriva sulla spiaggia accolto dalla popolazione, quindi dal popolo di Grottamare, e fa questa scena un po' particolare che con il suo camauro, sarebbe il cappellino del Papa, col camauro che si inginocchia, lo riempie di sabbia e dice che ci saranno per il popolo di Grottamare tante indulgenze quanti sono i granelli di sabbia contenuti all'interno del camauro. Quindi questo evento avverrà nella spiaggia antistante la piazza Cursal, e quindi una rievocazione che coinvolge parecchi figuranti che saranno tutti in abiti dell'epoca, quindi un bello spettacolo.
1: Che cosa rappresenta, sindaco, questo evento per Grottamare?
2: Beh, sicuramente è una tradizione che affonda veramente le radici nei secoli di storia della nostra città, quindi è veramente molto sentita dai grottammaresi, quindi è un evento anche identitario in cui molti ci si ritrovano, proprio è una tradizione sentita.
1: A metà tra cronaca e leggenda, lo sbarco racconta l'approdo fortuito di Papa Alessandro III nel porto di Grottamare a causa di una tempesta che lo colse insieme alla flotta in navigazione al largo del della costa picena. Come si svolgerà l'evento? L'abbiamo chiesto alla consigliera Rossella Moscardelli, che è la delega agli eventi.
3: Dunque, l'appuntamento innanzitutto si svolgerà sabato 4 luglio 2026 alle 21:30 in piazza Kursal a Grottammare. Ci accingiamo ad accogliere i turisti con una leggenda che caratterizza la nostra città, uno dei momenti più sentiti per la nostra cittadinanza e che torna dopo 3 anni di attesa. Quindi ci accingiamo a festeggiare questo evento con una rievocazione storica in costumi d'epoca, con degli sbandieratori, uno spettacolo di danze popolari e soprattutto uno spettacolo pirotecnico. Questi, diciamo, che saranno gli ingredienti principali di questa magica serata.
1: Il centro dell'evento sarà Piazza Kursal, come già detto. Se ci dà indicazioni sulla viabilità e sull'organizzazione, proprio per far comprendere ai nostri ascoltatori dove sarà meglio andare a posizionarsi per assistere all'evento.
3: Certo, innanzitutto ecco, preciso che sarà possibile anche parcheggiare nei pressi di Piazza Kursal e abbiamo un parcheggio della stazione, quindi sarà possibile raggiungere agilmente la piazza che dà proprio e sta in riva al mare, quindi è una location meravigliosa. E non ci sarà il corteo, in pratica tutto l'evento sarà concentrato in questa piazza. Avremo un'ottantina di figuranti e uno spettacolo, come anticipato già prima, di sbandieratori della Contrada della Pila, che fanno parte del palio dell'Assunta di Fermo, e poi avremo un gruppo di danze popolari del progetto Malafè di Ascoli Piceno. Il tutto si concluderà con appunto uno spettacolo pirotecnico legato proprio all'arrivo della barca.
1: Perché partecipare a questo evento, Moscardelli? Perché scegliere di assistere a questa rievocazione storica in programma Grottammare il 4 luglio?
3: Come dicevo prima, è uno dei momenti più importanti sia da un punto di vista civile che religioso, ma soprattutto da un punto di vista dello spettacolo. Quindi invitiamo tutti a partecipare e ad essere presenti.
1: L'appuntamento per l'evento è dunque fissato per sabato 4 luglio. Io mi fermo qui, da Veruska Cestarelli è tutto. Grazie ai miei ospiti, a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Siamo solo noi. La mattina presto che ci svegliamo con i guai in testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino io, mi sembro più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

Ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'è tra niente.

ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando.

Ogni volta che va bene, ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere.

bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo

Questa è Radio Ascoli.

qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

dettagli sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più.

sto contando niente. Dille al tuo compagno che ci ho visti stanotte, se vuole può venire qui a riempirmi di botte. Però sono

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.